via dal saxofone, e che me le suonava duro al trombone. Mani batteria se desia toccar, e toda la cárcel se puso a bailar el rock. Al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollear.